0: Io che da mai fascia con Fifi mai che cau mai e da un po' con la breakfast show con Mani per amore
1: Radio Lotto non fa i pomponini per